0: have. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One, le 2:03.
2: Nel buio della notte
1: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

magari al posto di dire facciamo una cena, un aperitivo che può essere costoso soprattutto nelle città, magari facciamo due passi al parco, una passeggiata sul Naviglio, sul fiume, al mare, una roba del genere. Poi il 38% preferisce appuntamenti più frequenti ed economici a quelli rari e dispendiosi. Magari per fare colpo su di te non è che ti porto direttamente in un posto di lusso, in un hotel stellato con uno chef magari stellato, cerco di essere un pochino più semplice, che poi secondo me per fare colpo sono anche semplicità e la parola d'ordine e l'approccio anche migliore. Ancora il 37% propone attività gratuite ed ecco spiegate insomma la crescente popolarità dei consigli social a tema appuntamento a costo zero, perché diciamo che sono nati proprio dei veri trend che aiutano anche i più giovani o meno giovani comunque ad affrontare anche questo tema dei primi appuntamenti senza smenarci lo stipendio, no? Perché poi appunto ci smeni lo stipendio e magari resti anche lì con il cuore rotto, capita.

0: Sophie and the Giants, l'abbiamo risentita qua su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio Number One, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

Conigliata, di conseguenza Tortona. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, Castellanza in entrata è ancora chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata Consigliata Legnano, e c'è coda di un chilometro per l'appunto tra Legnano e Busto Arsizio per veicolo in avaria in direzione di Varese. A9 Lenate Como Chiasso invece c'è coda tra Como Montelimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, ma gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi qua su Radio Number One. Buon viaggio! Arrivati alle 11:25 minuti insieme in questa domenica 4 di ottobre, il sacro pranzo della domenica, tra pochissimo si aprono le porte del Che Cosa Bolle in Pentola, anzi si aprono le cucine, avete capito? Si aprono le cucine, bolle in pentola. 393-444-0444 è il numero da memorizzare per mandare i vostri messaggi di ogni genere e tipo, lamentele non, felicità condivisa, pettegolezzi, gossip. Noi come sempre vi ricordiamo che manteniamo il segreto professionale. Vi ricordo anche che per ascoltarci potete scaricare la nostra applicazione di Radio Number One. Facile, semplice, comoda, ce l'avete lì sul vostro smartphone, sul vostro telefonino. La utilizzate per l'appunto quando preferite, in ogni momento della giornata.

0: farlo. Per esempio, armarsi di foglie colori e seguire un tutorial di disegno su YouTube. Questa potrebbe essere un'idea per quello che consideriamo il primo appuntamento. Poi ancora una passeggiata nella natura con picnic. Beh, romantico, romantico. Visitare un museo o una galleria a ingresso gratuito. Qua bisogna capire se all'altra persona effettivamente potrebbe piacere. Poi, bellissimo, una serata a base di giochi da tavolo. No, vabbè, fantastico. Impazzirei. E ancora organizzare una gara di cucina con gli ingredienti che si hanno in casa. Non a caso, infatti, è arrivata anche una nota vocale.
1: Poi, carissima, sì, ci sono gli uomini come mio marito che sono lo 0,001%, che dicono che si mangia molto meglio a casa propria e quindi non si esce.
0: Vedi, vedi, è così. Costo non zero, perché comunque qualcuno è andato a fare la spesa, però sicuramente molto più economico del ristorante. Tra l'altro, non è solo questione di risparmio, perché sempre secondo questa ricerca che è stata effettuata negli Stati Uniti, il 38% giudica in maniera più positiva chi organizza un appuntamento economico ma comunque pensato, cioè un qualcosa di originale. Invece chi punta su quello costoso e sfarzoso si ferma solamente al 23%. Quindi sicuramente anche questo ci fa capire che c'è un cambiamento generazionale verso la generazione, insomma, dei nuovi giovani. I nuovi giovani. The message, ora l'ascoltiamo, Radio Number One.

0: Weeds, la voce quella di Lady Gaga. Ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Gioia infinita, Negrita, sono passati anche qui un po' di anni, 2008 per l'esattezza, da quando è uscito questo disco che ancora oggi è iconico da ascoltare e cantare a squarciagola. Chiudiamo l'argomento degli appuntamenti, per l'appunto, dicendo che sicuramente sono cambiate le abitudini di una volta, ormai il rincaro della vita colpisce soprattutto i singoli, in realtà, perché mi metto comunque nei panni di una persona che deve vedersi per un primo appuntamento, magari vuole fare bella figura, magari è abituato in un determinato modo, però bisogna fare considerazioni di un certo tipo, anche perché se magari stai uscendo per conoscere anche 2, 3, 4 persone contemporaneamente, inizia a essere complicato dal punto di vista economico. Poi chi dice: nei miei tempi si usciva per fare un giro insieme, non costava niente, non si pretendeva nulla, anche stare semplicemente su una panchina a parlare era il massimo. Beh sì, sicuramente anche questi momenti, se si riuscissero insomma ad avere anche oggi, sono poi quelli dove costruisci i ricordi più belli. Come siamo filosofici in questa domenica, arrivati anche alla fine di questa seconda ora insieme. Tra poco ritorniamo, voi state lì, non andate da nessuna parte.
1: Weekend number one, tutta la musica che cerchi è

0: nostro Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Weekend number one.

Chiamo qualcosa per te, è Ligabue ad aprire questa terza ora insieme, il weekend di Radio Number One, mezzogiorno e 5 minuti, con me Virginia fino alle 2 come sempre il sabato e la domenica, anche per aprire ufficialmente il momento del che cosa vuole in pentola, eh sì.

sicuramente una caratteristica di noi italiani, nel senso che siamo conosciuti in tutto quanto il mondo per celebrare questo momento, che unisce sicuramente le famiglie ed è comunque una tradizione che, se si riesce a portare avanti nel tempo, comunque mantenendo insomma quelli che sono i legami con

depistazione, perché in Cina c'è proprio chi passa anni a farle girare tra le mani. Ma che cosa succede? Diciamo che sembrano sicuramente delle normali noci, ma questo si chiamano wenwan, credo sia così.

diciamo che cambiano sia aspetto che colore, riescono a diventare anche molto, molto più scure, e nel collezionismo conta soprattutto la coppia, quindi le due noci vengono confrontate per forma, dimensioni, peso, venature, creste, proporzioni, e più sono simili più la coppia è considerata pregiata. E

0: Sono i Sonit Marshmallow, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, stati lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

invece c'è coda di 3 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per traffico congestionato in direzione di Milano. Vi ricordiamo anche che Serravalle Scrivia in entrata è chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata

traversamento Dogana-Svizzera in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, guidate con molta prudenza insieme a Radio Number One. Buon viaggio! Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti insieme in questa domenica 4 di ottobre, dove vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Siamo ovunque in base a quelle che sono le vostre preferenze: Facebook, YouTube, TikTok, chiaramente Instagram, chiocciola Radio Number One, dove potete andare a recuperare interviste inedite ed esclusive che sono lì apposta per voi, e poi potete anche scoprire delle curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, come sempre dalla mattina molto presto insieme alla conversazione

vi danno il bacio della buonanotte, vi fanno fare dei sogni, ragazzi, ma dei sogni belli, belli veri. In arrivo anche il prossimo disco da ascoltare insieme qua in diretta su Radio Number One, è quello di Miley, che non è più Cyrus ma solamente Miley. Lo ascoltiamo.

le fa girare tra le mani, questo per far sì che possano cambiare forma, colore, diventare sempre più simili, e i collezionisti sono disposti a comprare questa coppia di noci a cifre veramente importanti, proprio perché il miracolo della natura loro lo vogliono in casa, lo vogliono vedere con i propri occhi e tenere tra le proprie mani. Chiaramente queste noci poi non sono fatte per essere mangiate, ma sono fatte proprio per essere collezionate. Più le tocchi, più le noci cambiano, all'inizio il guscio è chiaro e opaco, poi arrivano le mani, quindi il tempo e la manipolazione quotidiana, la superficie diventa progressivamente più liscia, più lucida e scura, quasi rossastra, quindi

Number One è stata proprio lei a diventare, per meglio dire, l'artista più premiata nella storia dei Video Music Awards, per un totale di 33 premi. Diciamo sicuramente un numero incredibile. La classifica in realtà è ricca di personaggi, insomma, ormai anzi proprio delle vere e proprie icone del mondo della musica. A seguire troviamo Beyoncé con 30 premi, quindi secondo posto. Terzo posto per Madonna con 18 premi, quindi da Like a Virgin al bacio con Britney e Christina. Madonna, diciamo che ha regalato ai Video Music Awards momenti iconici, prima da solista e insomma poi è diventata colei che ha creato un po' anche tutto quel filone di provocazione e reinvenzione, no? Poi nel 2026 conquista altri 7 premi in una notte, quindi sicuramente dei numeri pazzeschi che ci fanno rimanere ancora una volta senza parole. Tra poco scopriamo questa classifica che è ricca di nomi veramente importanti ancora oggi nel mondo della musica. Intanto c'è Fulminacci, l'ascoltiamo insieme, si intitola Maledetto.

0: Maledetto me, Fulminacci, ritorniamo tra poco con una grande canzone pazzesca, state qua.
1: Weekend number one. Weekend.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

98 che ha rivoluzionato la musica pop introducendo per la prima volta l'uso estremo ed esplicito dell'autotune proprio come effetto vocale. Diciamo che i produttori temevano che la Warner Bros. Avrebbe odiato poi l'effetto robotico, ma la cantante si oppose fermamente a modificarlo. Da quel momento in poi l'effetto vocale di Cher è diventato un marchio di fabbrica e ha aperto poi la strada all'uso di questo strumento tantissimo ancora oggi. Il singolo è arrivato al primo posto in oltre 23 paesi, incluso il Regno Unito, dove è rimasto a lungo, e gli Stati Uniti, dove è entrato nella Billboard Hot 100 proprio nel 1999, e ancora oggi è un piacere ascoltare questa canzone, ma soprattutto cantarla a squarciagola. Sì, vabbè, magari insomma, se siete suonati come me, lo facciamo in maniera privata. Era l'appuntamento con la grande canzone, ritornerà a farci compagnia anche più tardi. Ora, detto tra noi, c'è Malika Ayana.

0: nothing feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Get Burns, riascoltata in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando dei Video Music Awards. Chi sono gli artisti più premiati? Allora, abbiamo citato Taylor Swift, primo posto, nessuno l'ha sposta da lì, veramente un successo incredibile, 33 premi. Poi seguita da Beyoncé, 30, Madonna, 18 premi. Abbiamo ancora Lady Gaga e Justin Timberlake, 18 premi, si portano a casa al quarto posto entrambi. E ancora Eminem con 15 premi, si becca al quinto posto. Poi Peter Gabriel, 13 premi, sesto posto. Quindi nel 1986

un successo incredibile e diciamo che poi negli anni, insomma, comunque un sesto posto assolutamente degno di essere noto. Tra poco continuiamo questa classifica, intanto ascoltiamo il disco degli Imagine Dragons su

0: Si è fatta quasi l'una, tra pochissimo ci sarà un'altra ora da condividere. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Weekend number one.

insieme alle 13 e 5 minuti con me Virginia fino alle 2 come sempre il sabato e la domenica 4 di ottobre si festeggiano gli animali, quindi ricordatevi insomma se siete lì con il vostro animale domestico che ci ascolta, in particolare il weekend.

Lazza il buio davanti che ci ha raccontato in questa canzone appena ascoltata su Radio Number One, dove voglio approfittarne per salutare tutti coloro anzitutto che ci hanno scritto al 393-444-0444 un saluto, un messaggio in questa domenica molto molto colorata, grazie al sole, grazie al bel tempo e grazie a tutti quanti noi che chiaramente animiamo questo mondo. Ma voglio salutare Enrico in particolar modo, che ci scrive da Cervia. Che bel posto Cervia, spero di tornarci presto. Emilia Romagna, ecco, giusto per dare anche la geolocalizzazione.

0: Damiano David con Tyler e Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove ci sono delle code tra Desenzano e Brescia Centro in direzione della stessa Brescia. Sulla A7 invece Milano-Genova, le code sono tra Roncoscrivi e Isola del Cantone in direzione di Milano, mentre invece ci sono dei disagi sulla A27 tra Fadalto, Lago di Santa Croce e la barriera di Belluno in direzione della stessa Belluno. Sulla A26 traffico tra Carpugnino e Meina in direzione di Genova Voltri, mentre invece sulla A12 attenzione a del traffico tra Santo Stefano di Magra, La Spezia, A15 Parma, La Spezia in direzione di Rosignano. Andiamo ancora avanti con la A57, dove le code sono tra la A27 e Terraglio in direzione sempre dell'allaccio tra la A57 e la A4, e poi ancora aggiornamenti che arrivano dalla A14, dove il traffico è tra il ramo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione della Milano-Napoli. Chiudiamo con la A1 nel tratto Firenze-Roma, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Era Star su Radio Number One, 16:30 quasi, tra qualche secondo saranno le 16:30. Ben trovati da Alvise Salerno su Radio Number One, dove adesso parliamo a tutti quelli che viaggiano in generale, prendono aerei, partono, vanno, vengono, insomma fanno tutto quello che devono fare per godersi la vita. Ecco, sappiate che dopo 13 lunghi anni di trattative sono arrivate, anzi arriveranno a brevissimo, le nuove regole dell'Unione Europea sui bagagli a mano, e ci sono delle novità importanti. Partiamo da quella che probabilmente interessa a tutti, vale a dire quella che riguarda il bagaglio a mano, quindi la nostra borsa personale. Sarà gratuita, quindi non dovremo più pagare per questo bagaglio a mano. Ci sono alcune compagnie, lo dico perché magari qualcuno dice ma non è vero che si paga sempre. No, attenzione, alcune compagnie fanno pagare il bagaglio a mano, quindi questa cosa verrà completamente abolita. Tra poco continueremo a dare nuove informazioni su questo fattore aereo, perché è molto molto importante. Però già da adesso vi dico che queste nuove norme entreranno in vigore a partire da ottobre 2027, quindi la prossima sarà l'ultima estate con il vecchio regolamento. The Weeknd adesso.

0: su Radio Number One, Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

con Fields of Gold, era il 1993 ed era un periodo in cui gli artisti si mettevano in gioco e soprattutto giocavano con le parole, giocavano con la musica, giocavano con tutti gli elementi che questo meraviglioso mestiere mette loro a disposizione, ovviamente quando c'è della sostanza artistica alla base. Nel caso di Sting, lui ha messo in mezzo a questa composizione anche una cornamusa che è stata suonata da Catherine Tickell, che è una musicista meravigliosa, ma in questo brano ne aveva dato prova. Tra l'altro, una canzone che Sting scrisse ispirato dai colori al tramonto in un campo d'orzo che era situato più o meno vicino alla casa che aveva appena acquistato. Stiamo parlando di una casa presa ovviamente nelle zone dove lui viveva in quel periodo, quindi Gran Bretagna, ed è una canzone contenuta all'interno di un album che anche in questo caso è stato un album molto molto apprezzato, molto venduto, che si chiama Ten Summoner's Tales, un po' un gioco di parole anche mettendo in mezzo il suo nome, che ovviamente non è Sting, quello è il nome d'arte. Vabbè, comunque, in ogni caso è un bellissimo progetto che dovete assolutamente recuperare, che anche qua in Italia è stato ascoltatissimo, proprio tutto l'album in generale, positivo anche per la recensione, quindi apprezzato sia dalla critica sia dal pubblico. Grande, grande canzone quella che abbiamo ascoltato adesso su Radio Number One, grande artista che adesso segue Sting, vale a dire Ligabue, ascoltiamolo.

Run, il brano che poi li ha lanciati nel grande mercato internazionale una volta per tutte. Invece chi c'è da tanto tempo ormai nella musica internazionale a grandi livelli è lei, Ariana Grande.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha accusato un malore durante la sagra del vino di Marino ed è stato trasportato all'ospedale Gemelli di Roma. L'episodio è avvenuto mentre assisteva ad una cerimonia nella Basilica di San Barnaba. Donald Trump ha nominato Jay Clayton come responsabile della nuova Super Intelligence Force, task force dedicata al coordinamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale per mantenere la leadership tecnologica statunitense. Durante la Leopolda, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha lanciato un appello ai centristi di Forza Italia, invitandoli a unirsi al suo movimento. Ha inoltre dichiarato che la premier Giorgia Meloni o va al Quirinale oppure va a casa. A Torino un uomo ha tentato di uccidere la compagna 31enne, che è riuscita a fuggire con la figlia di un anno, rifugiandosi fortunatamente dai vicini. L'aggressore si è poi suicidato lanciandosi dal balcone del condominio. A Treviso una babysitter 22enne è sotto indagine dopo la morte di un bambino di un anno in sua custodia. La giovane ha dichiarato di aver tentato di rianimare il piccolo dopo che era diventato cianotico. L'autopsia stabilirà le cause del processo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA e luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: Weekend number one.

Vise Salerno ancora insieme per la prossima ora, per i prossimi 60 minuti saremo insieme, ma il weekend number one non è che finirà quando ci saluteremo, perché poi continuerà come ogni domenica insieme allo zio Nasti, che non vedo l'ora di a cui non vedo l'ora di dare il timone di comando, perché sono curioso di vedere lui che cosa ci ha preparato per la giornata di oggi, per questa domenica, per allietare la nostra domenica fino ad arrivare ad ora di pranzo. Allora, io non so cosa farà lo zio Nasti più tardi, quello che so però è che la domenica è un giorno curioso, è un giorno curioso perché è un giorno in cui ci si può rilassare, è un giorno in cui si può stare insieme alle persone care, magari con la propria partner si potrebbe stare insieme, qui parlo a tutti i maschietti, anche a tutte le donne per carità, ognuno ha i propri gusti, e magari in quel caso si potrebbe sfruttare la domenica per vedere qualcosa di nero, come la descrive Zucchero in questa canzone. E allora, perché non mettere anche la colonna sonora a questa nostra vista nera? Vedo nero. Vai, Zucchero, pensaci tu.

male che è arrivato Sam Fender con People Watching, perché spiegare cosa volesse dire zucchero con vedo nero era molto complicato. Molto più facile invece ascoltare la storia che ci hanno raccontato in Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One.

0: Is It Love, anche lei ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donne, è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è

Viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova con un incidente tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Sulla A14 invece code allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste invece il traffico è alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione della stessa Trieste. A12 Genova-Rosignano, dove il traffico è tra Rapallo e Genova-Nervi in direzione di Genova, mentre invece il traffico sulla 8 è tra Gallarate Ovest e per l'appunto la Milano-Varese per andare verso la stessa A8. Andiamo ancora avanti con del traffico tra Faenza e Imola in direzione di Bologna e poi sulla 4 Milano-Brescia, incidente tra Grumello e Seriate in direzione di Milano che sta causando delle code a tratti. E poi ancora altro incidente sulla 13, così come attenzione al tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno perché c'è un veicolo in avaria che sta causando delle code. Chiudiamo con la A10, dove a causa di animali su strada ci sono delle code tra la A26 Genova Voltri, Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Beh, abbiamo parlato di strade e autostrade italiane, ancora prima avevamo parlato di aerei, di nuove regole che sono state introdotte, anzi che sono state approvate per essere precisi e che poi verranno introdotte a partire dall'ottobre del 2027. È una cosa positiva questa, se voi andate a cercare in rete trovate tutte le informazioni necessarie e di sicuro la bella notizia è che non dovremo spendere più i miliardi, perché nel momento in cui hanno deciso, hanno accettato l'accordo per far sì che anche non soltanto il nostro zainetto, quello piccolo, ma anche il primo trolley, il primo bagaglio da mettere in stiva potrà essere gratuito o perlomeno incluso nel prezzo, allora lì le cose cambiano per tutti i viaggiatori che potranno risparmiare un bel po' di soldi e questa è un'agevolazione non da poco, soprattutto per i viaggi che dovremo affrontare nell'estate poi del 2028, perché di questo si sta parlando. Va bene, torniamo alla musica, arriva Sunburst su Radio Number One.

Isn't Ready su Radio Number One alle 17:30, scattate in questo preciso istante. Stiamo godendo con della buonissima musica in questo nostro pomeriggio, ennesimo pomeriggio da passare insieme anche in questo 4 ottobre 2026, che sarà l'ultima domenica di ottobre dove non ci saranno partite di calcio, almeno per quel che riguarda i campionati vari ed eventuali. Quindi settimana prossima torneremo a raccontare le partite di Serie A insieme a tutto il resto dello sport. Nel frattempo però continuiamo a goderci la nostra bella musica.

Questa canzone molto molto intensa e tutte le canzoni più belle, più potenti che abbiamo a nostra disposizione a tutte le ragazze della ginnastica estetica del gruppo del Mediterraneo che stanno tornando da Cipro con la medaglia di bronzo al collo, ci stanno ascoltando tornando a Brescia, brave ragazze.

0: L'anno prossimo potremo ascoltare anche questa canzone, perlomeno chi andrà al concerto di Harry Styles potrà ascoltare anche questa canzone che si chiama American Girls. Nel frattempo l'abbiamo ascoltata su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

Fantasy su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 17.45, e in questi casi è davvero, si parla davvero di grandi canzoni, questa in particolar modo composta da Maurice White, che purtroppo è scomparso un po' di anni fa e che tra l'altro è stata ispirata ad un film che mio papà mi ha fatto scoprire, vale a dire Incontri ravvicinati del terzo tipo. Mi ricordo addirittura che mio papà aveva la cassetta di questo film e me lo fece vedere proprio in cassetta. Comunque, al di là di questo, Maurice White decise di scrivere questa canzone. E pensate, per una sola canzone furono impiegati 3 mesi di lavori, cioè solitamente adesso una canzone, pure con l'intelligenza artificiale, si fa in 10 secondi. Fantasy invece gli Earth, Wind & Fire la fecero in 3 mesi, quindi stiamo parlando di 90 giorni per creare questo brano. Tra l'altro ne voglio approfittare, non mi capita mai, però una volta che ce l'ho qua a disposizione lo faccio, ne approfitto perché questa era la canzone preferita del mio primissimo editore, quindi dovete dare la colpa a lui, non si può più fare purtroppo, e quindi gli mando un abbraccio ovunque lui sia, perché è stato lui a farmi amare ancora di più gli Earth, Wind & Fire. Un piacere riascoltarli oggi su Radio Number One, così come un piacere riascoltare anche Malika Yane, che sarà nostra ospite il 7 ottobre agli Spacca Notizie. L'ascoltiamo con Detto Tra Noi su Radio Number One.

La felicità di Pharrell Williams, Happy, su Radio Number One. Prima di salutarci, abbiamo ancora un'altra canzone da ascoltare insieme. È quella di Coez e di Fra Quintale, Che colpa ne ho? Eccola!

0: Fra Quintale, ragazzi, io che colpa ne ho se adesso dobbiamo salutarci? Devo passare il testimone allo zio Nasti, ci sta aspettando, lui è già pronto, collegato, bello, tranquillo e beato per portare avanti questa nostra programmazione di Radio Number One per le prossime ore del Weekend Number One. Ma da parte mia è davvero tutto, quindi io lascio il timone di comando a lui. Dalvis e Salerno, come detto, non c'è più altro da fare, ci sentiamo sabato e domenica prossima sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Weekend number one.
0: It's the weekend. Buona domenica sera a tutti. È l'ultima parte del weekend con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che vi rinnova la buona serata. Ringrazio il buon Alvise Salerno che mi ha passato il testimone, che vi porta fino alle 21. Quindi direi che possiamo cominciare con l'ultima parte del weekend number one.
8: The weekend. The weekend.

e con Animal su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti. L'ultima parte del Weekend Number One, la coda, l'appendice, l'aggiunta, il supplemento, la chiusa, la postilla, ditelo un po' come vi pare. Le tre orette con Francesco Nasti, con lo zio Nasti, che vi porta fino a sotto le coperte. Prima però voglio ringraziare, voglio salutare ufficialmente tutti i colleghi del Dream Team del fine settimana che vi tengono compagnia. Dagli scombricolati sabato mattina, Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, la Virgi, che si è occupata delle due mattine di sabato e di domenica, Alvise Salerno del pomeriggio sia di sabato che di domenica. Poi, come dimenticarmi di Manuela Doriani, che è stata in solitaria questa domenica in mattinata, come per esempio anche Stefano Federici ieri sera con la Play One. Li ho salutati veramente tutti, ma adesso tocca a me portarvi fino alle 21 con, come al solito, un programmone, un piccolo magazine, un sacco di curiosità, tanti spunti per iniziare a chiacchierare assieme. Beh, intanto vi do il contatto diretto, se non l'avete ancora segnato registratevelo sul telefonino 393 444 0444, il nostro contatto per mandarci messaggi WhatsApp che poi cercherò di leggere anche in onda. Vi do il primo spunto e ve lo dico anche al volo: parleremo tra poco di vacanze in cui si spende poco. Iniziate a fare mente locale e tra qualche minuto vi do tutti i dettagli. Intanto torniamo alla musica, tanta musica anche in questa serata. Elton John e Dua Lipa con Cold

Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue su Radio Number One. Stiamo parlando di incantatori di serpenti, o meglio, di come questa figura stia praticamente sparendo in Sri Lanka, anche un po' in giro per il mondo, per tanti motivi, ed è anche naturale che sia così. E vi ho chiesto di raccontarmi qual è la cosa più strana che avete visto in giro per il mondo. Tantissimi messaggi, come sempre, molto curiosi, e ne ho selezionato qualcuno da riportarvi in onda. Per esempio, Corrado da Malonno, provincia di Brescia. Il mio viaggio in Vietnam, ad Hanoi, ho visto il barbiere di strada, un signore con una sedia e uno specchio inchiodato direttamente all'albero in mezzo al traffico che ti faceva la barba. Non me la sarei fatta fare per nessuna cifra al mondo, io almeno personalmente. Poi vado da Annalisa, che scrive: durante un viaggio in Perù sono finita in un mercato locale e ho visto un ristorante di strada che serviva il cui, cioè il porcellino d'India arrosto intero con tanto di dentini in vista. Non ho avuto il coraggio di assaggiarlo, ma la scena mi è rimasta impressa per sempre. Questo è quasi horror, direi, un po' trash, un po'. Andiamo a Torino, andiamo da Gianluca, che scrive: a Tokyo sono entrato in un bar tematico dove invece dei camerieri ci sono i gufi. Te ne stai lì a bere il tuo caffè con un gufo reale appollaiato sulla spalla che ti fissa con degli occhi giganti senza battere ciglio. È molto particolare. Ecco, questo invece mi piacerebbe farlo. I gufi mi piacciono, mi hanno sempre affascinato. Dai, tra poco leggiamo altri messaggi, continuate a mandarne. Intanto, Darin con Electric.

0: strane che avete visto in giro per il mondo con gli ultimi messaggi che ho selezionato al volo. Maddalena che scrive: Marocco, nella piazza di Marrakech, oltre agli incantatori di serpenti, vedi, che abbiamo citato sopra, ho incrociato i cavadenti tradizionali, personaggi seduti per terra con un tappeto pieno zeppo di migliaia di denti estratti e messi in mostra come campionario per i clienti. Cioè, il dentista on the road. Mamma mia, ragazzi, ma... però sai, trovati lì con un mal di denti e non trovi un dentista. Non lo so, prima mi devo ubriacare alla morte. Vabbè, l'ultimo al volo. Giacomo da Pordenone, in Islanda sono finito al museo delle fallologie. Sì, ragazzi, esemplari fallici, un posto assurdo dove collezionano campioni conservati sotto spirito di ogni specie animale del pianeta, della balenottera azzurra, del criceto, di tutti. Un posto bizzarro come pochi, ma vi assicuro che c'era una fila all'ingresso che metà bastava. Cioè, un museo dove ci sono tutti... Mamma, questo sì, questo è veramente strano, questo te lo devo, vinci a mani basse. Dai, ci fermiamo un attimo, poi voltiamo decisamente pagina e cambiamo argomento.
1: Weekend number one.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

un tocco di romanticismo in questa domenica sera insieme a Karol G e Bruno Mars. La loro nuova si intitola Still. Vorrei rimanere in questa modalità romantica portandovi in Kenya, perché il cielo stellato in una notte in Kenya durante un safari non ha paragoni. Fidatevi dello zio. E allora, se volete andare a fare un safari, beh, adesso potete farlo anche in taxi. Volevo andare a parare qui. Cioè, Uber ha provato a fare una cosa apparentemente molto semplice, cioè trasformare il safari in qualcosa che si può prenotare con la stessa facilità di una corsa in auto. È nato così Uber Safari, servizio lanciato in Kenya per permettere ai turisti di prenotare attraverso l'app, quella normale, quella Uber, un'esperienza nel Nairobi National Park. L'idea naturalmente non è stata proprio accolta benissimo dalle guide locali, ma per diversi fattori. Allora, gli operatori tradizionali temono infatti che una grande piattaforma tecnologica come Uber possa entrare nel loro mercato e poi mettere in difficoltà chi lavora da anni nel settore. Poi c'è anche una questione più importante, secondo me quella fondamentale, cioè un safari non è semplicemente un trasferimento da un punto A a un punto B. Serve una certa conoscenza del territorio, serve conoscere gli animali, serve conoscere il loro comportamento, le regole del parco e soprattutto come comportarsi in sicurezza. Quindi Uber sostiene di utilizzare guide e veicoli autorizzati, ma il progetto ha per ora diversi problemi pratici. Io personalmente, se dovessi tornare a fare un safari in Kenya, lo continuerei a fare con le guide, perché effettivamente vi rendete conto poi quando c'è quel leone che sta arrivando vicinissimo e la guida sa cosa fare, se accelerare, se rallentare o se vede da lontano un rinoceronte che sta arrivando. Insomma, si comporta in un certo modo. Ecco, io di un tassista di Uber non mi fiderei proprio allo

Miley con Bass Persuades su Radio Number One. Abbiamo parlato di Kenya e allora continuiamo a parlare in qualche modo di turismo, perché a Dubai lo scorso 29 di settembre si è tenuto il Future Hospitality Summit, cioè un evento che ha riunito per 3 giorni operatori internazionali del settore alberghiero, anche investitori, anche sviluppatori e rappresentanti del turismo, per capire un po' da che parte andare. Cioè, sono fatti questa domanda molto semplice: a livello di accoglienza, di turismo, di viaggi, come possiamo produrre un prodotto più accattivante per far sì che vengano più ospiti nel nostro hotel o nella nostra località turistica? Bene, la risposta è molto semplice: sempre più strutture puntano su esperienze personalizzate, tecnologia e servizi costruiti intorno alle esigenze del singolo cliente. Quindi volete andare a fare, che ne so, un giro per esempio intorno ad un'isola greca? Bene, allora cercheranno di farvelo fare, però nella maniera più personalizzata possibile. Se vi piace il lusso, super yacht molto comodo, se volete mangiare particolarmente bene probabilmente avrete uno chef a vostra disposizione, se invece vi piace fare il bagno ogni 3 minuti cercheranno dei punti in cui fermarsi dove ci sono dei fondali da guardare, e così via. Quindi personalizzare il viaggio, la vacanza, in maniera sempre più precisa per dare, come dire, un valore aggiunto a tutti gli ospiti, che siano dell'hotel, che siano del villaggio, insomma, in modo da spendere i nostri soldi però pagando effettivamente un'esperienza che vogliamo fare al 100%.

0: prima di salutarci c'è una notizia sull'arte che vi voglio riportare, perché in Francia potrebbero aver riscoperto un piccolo, come dire, capolavoro. A proposito di capolavori, però, subito c'è la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

dal 1998 i New Radicals con You Get What You Give, la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda. E volevo raccontarvi una curiosità sul video, perché è uno di quelli che mi è rimasto impresso. Non so se ve lo ricordate, c'è praticamente il leader dei New Radicals che spinge il carrello all'interno di un mall. È uno dei, l'hanno chiamato, manifesto visivo degli anni 90. Allora, intanto è stato girato effettivamente all'interno di un mall, esattamente allo Staten Island Mall di New York City. Vabbè ragazzi, non è colpa mia, ma finiamo sempre lì, finiamo sempre a New York. Perché è stato scelto praticamente un centro commerciale? Perché era la metafora perfetta della società consumistica, un centro progettato unicamente per spingere le persone a spendere dei soldi. E questo lo cantavano già nel 1998. E mi sembra che le cose sono andate sempre peggio. Qui lo dico, qui lo nego e tra poco ci salutiamo.

Fibra e i pinguini tattici nucleari, si intitola Goya. A proposito di opere d'arte, non di Goya in questo caso ma di Manet, prima di salutarci vi avevo promesso una notizia che parlasse di arte. Bene, in Francia è stato riscoperto un piccolo disegno attribuito a Édouard Manet. Si tratta di un'opera su carta che potrebbe essere stata realizzata dall'artista quando era ancora molto giovane. È una scoperta interessante perché Manet è naturalmente uno dei nomi fondamentali della storia dell'arte moderna e stanno analizzando la carta, la tecnica, lo stile, la provenienza, che ovviamente dovranno essere confrontati con altri lavori dell'artista per confutare quanto effettivamente sia vero o meno il manufatto. E la cosa più affascinante è che un'opera d'arte importante può ancora saltare fuori dopo essere rimasta per anni praticamente sconosciuta, quello che mi spiace è non averla trovata nella mia soffitta. Purtroppo non è capitato, poteva capitare, ma non è capitato.

0: arrivati ai titoli di coda anche per questa domenica sera è proprio tutto. Francesco Nasti, lo zio Nasti, vi ringrazia per aver passato con me le ultime 3 orette e vi dà appuntamento a domani per cominciare insieme una nuova settimana con le nostre sfide, quelle epiche, quelle di One Match, dalle 13 alle 14 col mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Detto questo, detto tutto, state con noi, state con Radio Number One, con la nostra musica. Vi auguro naturalmente una buona notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: The Weeknd!
2: Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 21.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
0: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
0: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumberOne.it è dove